0: secolo. Ezakoya.
1: Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni! Eni